Mexique, nous avons tous un qui pas un non septembre 2026. Il dit, hey, il a manqué un yes, il nous couvre. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il

kake sauraro a daidai wannan lokaci. Ina ga bari mu dan ci gaba da shakatawa da waɗannan kaɗe-kaɗe kafin zuwan shirin mu gaba. A ci gaba da kasancewa Bond FM 92.9 ake sauraro a daidai wannan lokaci. Ina ga bari mu dan ci gaba da shakatawa da waɗannan kaɗe-kaɗe kafin zuwan shirin mu na gaba. A ci gaba da kasancewa tare.